0: notturna io mi ritrovo.
1: Seguimi per la strada tua.
0: Le merci proibita.